Marion dell'esquina, resulto per travesti, e che Gorbaciov comprò boletto alla storia, che Hussein se prepara, che Cuba non cede.